0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
2: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: la pista indiavolata, liberi lo stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: Si dice così, no?